Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.